Banchi al Sole, radio elettronica. Banchi al Sole. Banchi al Sole. Banchi al Sole. Banchi al Sole. Banchi al Sole. Banchi al Sole. Banchi al Sole. Radio elettronica. Banchi al Sole.

Manche al Sony, radio elettronica. Manche al Sony. Manche al Sony. Manche al Sony. Manche al Sony. Manche al Sony. Manche al Sony. Manche al Sony. Radio elettronica. Manche al Sony.